0: elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
2: 7080.
1: Oppure
2: Ehi Siri,
1: metti 7080,
2: metti 7080.
1: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
2: Adesso provo a innestarle un'idea. Se io le dico, non pensi agli elefanti, a cosa pensa?
3: Elefanti?
2: Esatto, ma non è una sua idea, perché lei sa che gliel'ho trasmessa io.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: E 40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
0: 1982. Esce Un'estate al mare di Giuni Russo. La canzone degli ombrelloni Oni Oni prende in giro i motivetti estivi. Contro ogni aspettativa diventa un classico della bella stagione.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Che non mi dai un cavallo buono, eh?
3: Mon amour.
2: Non capirla, ma come ti va?
3: Ma che hai capito, mon amour numero 7 vincente sulla prossima corsa.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao splendida radio, sono Guli, chiamo da Lione, sì, non sono vicinissimo. Ancora una volta grazie per farmi rivivere ogni giorno questi splendidi anni 80. Mamma mia che bel periodo, peccato che non ci rendevamo conto che era così bello. Vabbè, c'è un pezzo che non sento più da una vita. Iniziava con tipo Don't Mess with Dr. Dream dei Thompson Twins, se non sbaglio. Aiutatemi voi. Grazie e ciao. Grazie a tutti e buona giornata.

0: www.radioticino.it.
1: Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro. What?

0: 70.it. Metti 70-80.
1: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione. Gay Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che facevamo gli scherzi telefonici dalle cabine e ci sgamavano dopo 5 secondi.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io qua, se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati, vi faccio un culo così.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Bolzano, 1983. Hey!

0: Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa.
1: Sono ancora sposato.
0: Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria.
1: Perché non dovevi essere sono, sposato
0: ma
1: con
0: non
1: Rosaria?
0: Lo so.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
0: Ti piace la nostra musica?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito 5 poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie.
3: In che anno siamo?
4: Tu quale credi che sia?
3: 1996.
4: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: 70-80, sono Gabri della provincia di Bergamo. Che dire, siete stupendi. Oltre alla musica top, i meravigliosi aneddoti dei nostri anni più belli. Volevo richiedere, ascoltare e far ascoltare tutti gli amici di 70-80 la canzone stupenda dell'85, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, quanto mai attuale. Tutti vogliono comandare il mondo. Vi prego, continuate così, siete grandi. Ciao a tutti.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Apprezza ciò che sei, perché tu sei amore, quell'amore che cerchi in ogni cosa e in ogni dove.

0: Un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, Edoardo Bennato, invece di affermarsi come uno dei cantautori più innovativi della musica italiana, decide di seguire una strada più spensierata e avventurosa. Dopo il successo di brani come Il gatto e la volpe e L'isola che non c'è, Bennato sente il bisogno di un contatto più diretto con il pubblico e di una vita meno frenetica rispetto all'industria discografica.

0: Nel 1985 lascia momentaneamente la scena musicale per diventare animatore in un prestigioso villaggio turistico in Sardegna. Con la sua inseparabile chitarra, intrattiene gli ospiti con spettacoli serali che mescolano musica, cabaret e racconti ironici sul mondo dello spettacolo. La sua energia contagiosa lo rende una leggenda tra i villeggianti, che ogni estate tornano appositamente per vederlo esibirsi. Col tempo, Bennato espande il suo ruolo e diventa direttore artistico di una catena di resort, organizzando festival musicali sulla spiaggia e talent show per giovani promesse.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Nel 1995 decide di incidere un album dal titolo Villaggio Paradiso, ispirato alla sua esperienza da animatore. Sebbene accolto con scetticismo dalla critica, il disco diventa un successo tra i frequentatori dei villaggi vacanze. Nonostante il cambio di percorso, Edoardo Bennato non abbandona mai del tutto la sua anima rock. Ogni sera, tra uno spettacolo di cabaret e una gara di karaoke, ripropone ai turisti i suoi grandi successi, dimostrando che la musica può vivere ovunque, anche sotto l'ombrellone. This is a different timeline.

0: canzonette.
1: Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno.

0: Hey Boomer!
1: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati che vi faccio un culo così.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.

0: capito?
1: Mi dispiace che lei ci lasci prima della fine.
0: Io? E quando mai, Sor Vianè?
1: Peccato, peccato che lei vada via proprio all'ultima puntata.
0: Ma io non me muovo, stia tranquillo.
1: No, invece lei se ne va, perché lei è un villano, è un maleducato, lei va via, capito? Sì, sì, perché lei ha continuato a dire che io dico sempre le stesse battute, le stesse frasi spiritose, che si trovano la prima come finiscono le mie scenette. Lei è licenziato, sai cosa vuol dire licenziato? Lei è licenziato, via, via, via.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info chiocciola planetmedia.it.
6: Info chiocciola planetmedia.it.
2: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: Man mano che procedevo acquistavo padronanza della macchina e scoprii che potevo fermarmi per un giorno, un'ora, un minuto e guardarmi intorno. Quindi superare un altro anno o due.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Pop

0: 8080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Manzaia.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.
2: I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.

0: Dove sto?
1: Sono le 5 e vado a casa.
0: Salta fuori, bambolino.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: Ciao, io mi chiamo Paul e c'era che suona il tema del Savage Garden Crash and Burn.
7: Ah sì? Beh, molto interessante.
6: E mi trae unos lindos recuerdos quando llegué recién aquí a Italia. Un abrazo fuerte, saludos.
8: È tutto chiaro?
2: Cristallino. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Non tentare mai di convincere qualcuno. Segui soltanto il tuo destino, senza alcun timore.

intercept.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: bandiera gialla. Hey Boomer!
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh nonno, stai calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: Mio caro Fabulous, che piacere rivederti, è incredibile, non sei invecchiato affatto.
1: Ma voi non potete entrare qui.
0: Oh, questo lo dici tu. Mio fratello e io siamo venuti a cena per festeggiare il mio rilascio anticipato dal servizio dello Stato.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: I miei amici e io abbiamo trovato l'accesso. Ora il problema è trovare il modo per tornare a casa.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Vi informiamo che a causa di uno sciopero proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa, il telegiornale questa sera non andrà in onda.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Buon pomeriggio splendida radio e buon pomeriggio amici cari compatrioti. E se ci ascoltassimo la splendida Woman in Chain di Tears for Fears?
6: Signore, ci provo, signore!
5: Beh, in caso grazie. Ciao ciao, Guli da Lione.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: In ogni momento e sotto ogni circostanza abbiamo il potere di trasformare la qualità delle nostre vite.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
1: I'm Lord Brett Sinclair and this is the American Top 40 and we run up to the hill. Stay with us a little bit more.
2: 1981.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Eccoci di nuovo su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 più forti sono questi: Barry White, You See the Trouble with Me, Silver Convention, Get Up and Boogie, ABBA, I Do, Andrea True Connection, More More More, Marvin Gaye, I Want You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Andammo alla ricerca in 22 e quando ritrovammo Cimabue, il frate priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo raro.
0: Questa è 7080.it.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
3: Non riusciamo ad inquadrarli, generale.
4: Sì, dipende da quel campo magnetico. La nostra potenza normale non basta.
5: Ho capito. Usate tutte le riserve, avanti.
4: Proveremo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
7: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Sì, eccoci qui con i 10 brani più forti, gli anni 70 di domenica con Antonello Venditti, Guardando le stelle insieme ad Alan Sorrenti. E ancora, gli Spandau Ballet con Through the Barricades, Spargo, You and Me, Stevie Wonder, Part-Time Lover, Daryl Hall and John Oates, Man Eater, Whitney Houston, So Emotional, Talk Talk, It's My Life, i Boney M con Rasputin e i Delegation con Put a Little Love on Me. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Dentifricio Mira e saponetta Mira. La saponetta e il dentifricio Mira sono freschi, candidi, purissimi. Saponetta e dentifricio, due prodotti della linea Mira, con le figurine del famoso concorso Mira Lanza.
1: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornata vincitore, giusto?
7: Buongiorno, sono Daniela, la provincia di Pavia. Come ricordo delle canzoni di una volta, avrei tanta voglia di sentire qualsiasi melodia di Sandra. Grazie di cuore, siete fantastici.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Ricordati sempre che la vita è una sfida. Sta a te decidere se accettare la sfida oppure restare fermo ad essere sepolto dalla polvere.

toccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it fuori c'è sempre il sole e gli amici ti aspettano in bici. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Qui c'è, senti, puzza e bruciato. Ci avete paura?
2: Non si tratta di paura. Si tratta di liquidare subito il processo affinché non prenda delle strade tortuose.
1: E che non escano fuori certi fatti che vi fanno tremare.
3: Quali fatti?
1: Primo, che io, inseguendo il sindaco, sono entrato dentro una villa dove c'era una donna tutta nuda che si stava a fare la doccia. E non voglio dire altro, eh? E tutti i terreni intorno alla villa sono intestati a questa signora. E mentre lei si fa la doccia, i terreni aumentano di valore. Perché a spese del comune il sindaco ci fa le strade, la luce, il gas e lei ci costruisce i palazzi. E voi siete in combutta con loro e beccate la mazzetta. Au! Signori onorevoli assessori della giunta comunale, au! Signori industriali, au! Signor sindaco, io qui faccio crollare governo, sa!
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ferrero presente.
0: 1964. Nasce la Nutella. Diventerà talmente popolare da pesare quanto un grattacielo, meritarsi un francobollo e annoverare innumerevoli tentativi di imitazione.
2: Pensaci tu!
3: Ci penso io!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo! Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 70.

0: per incominciare bene. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Fate pure.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

0: Questa è 7080.it.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
8: No, mi può dare una mano lei?

0: 3580.it e anche in Toscana. Cercala sul canale 351.
1: Buona, Ugo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. Il capo della magistratura iraniana ha affermato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata e ha precisato: non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno. Passiamo alla cronaca. Convalidato l'arresto del 45enne italiano accusato di aver ucciso a Ibiza Francesco VI, pizzaiolo di 35 anni, originario di Pagani, provincia di Salerno. Per il presunto omicida è stata dunque decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. L'uomo è stato trasferito nel centro penitenziario dell'isola dopo un'udienza durata circa 6 ore, durante la quale si sarebbe dichiarato innocente. Un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i mezzi navali della Guardia Costiera e l'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori, che hanno recuperato il corpo dal fondale. Il tuffo è avvenuto in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese. Un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Alba Irate, nel Milanese, lungo la statale 94, è costato la vita a un uomo di 66 anni. Lo scontro è avvenuto tra una moto e una bicicletta. L'allarme è scattato intorno alle 17:30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con 2 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. 2 le persone coinvolte, il 66enne deceduto sul posto e un uomo di 74 anni, trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Alessandria. Torniamo all'estero. La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogeneizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel land di Burgenland, a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi. Sport in chiusura. Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquistata la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e la dedica ad Alex Zanardi, morto il 1 maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio ad Ayrton Senna. Il calcio in Serie A, come Napoli, non si fanno male, non vanno oltre ad 1-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. Negli altri anticipi, altro 0-0 tra Atalanta e Genoa, e l'Udinese batte il Torino per 2-0. Oggi e domani le altre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento, tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.

0: osservatore, Cole.
1: Noi lavoriamo a un programma avanzato, qualcosa di assolutamente diverso.
2: Un'opportunità di ridurre sensibilmente la sua pena.
3: E di contribuire al ritorno della razza umana sulla superficie terrestre.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 3 maggio 1982. Sotto la guida del presidente Elton John, che ha investito molto nella squadra, il Watford Football Club viene promosso nella First Division inglese, con una vittoria contro il Wrexham. La squadra era nella bassa 4 Division quando Elton ne assunse la presidenza nel 1976.
4: Leggi l'intero articolo su 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Con le sue 100 lire il Jukebox è sempre pronto a suonare per noi tre canzoni, tutte della classifica italiana. 3 maggio 1979, 100 lire, eccole. Numero 8 con Claudio Baglioni e Tu come stai? Oggi

0: 10 minuti tutti i giorni con Jukebox, e adesso arriva anche una canzone molto interessante, perché vedo che è da molto tempo tra le prime posizioni della classifica italiana, si muove tra la numero 1, la numero 8, la numero 7, oggi è al numero 5, Adriano Pappalardo.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: ricominciamo. Questa è la canzone di Adriano Pappalardo. Andiamo a chiudere questi 10 minuti con Renato Zero.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: questo pezzo è al numero uno della classifica italiana, Triangolo di Renato Zero, e viene dall'album Zerolandia. Per oggi è tutto, io come sempre vi aspetto domani, sempre tre canzoni di questa classifica.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. In alta qualità.

0: Fuori in onda ai colori la rubrica Spazio Dispari, con un servizio dal titolo Crescere Dritti.
1: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Sono Emi, chiamo dalla provincia di Brescia e vi ascolto in videovisione.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire.

0: Classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 3 maggio 1988, Jukebox, tre canzoni con sole, eccole qua, 100 lire.
2: E partiamo subito allora nel nostro Jukebox. Oggi apriamo con i Pet Shop Boys. Questa è Always On My Mind.

0: Boys da un album strepitoso, questa è la loro versione di un classicissimo, era Always on My Mind.
1: Ma andiamo avanti, abbiamo la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire nel nostro jukebox. Su 7080.it oggi scelgo Shattered Dreams dei Johnny Hates

0: Johnny Hates Jets con Shattered Dreams nel nostro appuntamento Jukebox.
1: Ma aspetta, c'è spazio anche per un'altra canzone. Digito C15 e ascolto Terrestre and Darby. Lui è un ragazzo bellissimo, la sua canzone è Wishing Well.

0: era Wishing Well di Terence Trent D'Arby su 7080.it.
1: Ma nel nostro appuntamento Jukebox c'erano anche Johnny H. Jazz con Shattered Dreams e a chiudere
0: i Pet Shop Boys con Always On My Mind.
1: Tre le canzoni, una moneta sola, 100 lire, Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trento, 1966.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mica per niente mi chiamo Fosforo.

0: Come va? Guarda che belina.
1: Ma deve essere una che gode poco, però. O ci penso io, ci sono qua io. Ah, che bella mamina. Quanta avrà? 48, 49 anni?
2: 44.
1: 44? Mo la prendo sotto cura io, le faccio una bella curetta d'una settimana e le cambio la tinta dei capelli. La faccio diventare biondina se la metto qua sopra.
3: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
8: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
7: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
9: Newslinet.it.
10: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: Newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in

0: 7080.it, la playlist dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di oltre 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Da lunedì in Armenia vertice EPC dell'alleanza con Meloni, ma senza Stati Uniti. Ma non basta. Il presidente americano riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia da domani dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro, inaccettabile, pronti a ogni opzione.
2: Ancora esteri, la Russia è tornata a colpire la città di Sumy a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Lo ha reso noto il leader dell'amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, come riportano i media locali. I 2 bambini di 10 e 11 anni si trovavano in strada quando il nemico ha attaccato la città, si legge in un comunicato.
3: I corpi di circa 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Lo rivela un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz il 17 febbraio, secondo il quale, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe durare fino a 7 anni.
2: Un bambino di 8 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere stato azzannato da un cane pitbull sull'isola Ponza, in provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo era insieme alla famiglia quando all'altezza del porto è stato aggredito dall'animale, che lo ha morso a una gamba. Le sue condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita.
3: Tra conti correnti e immobili, il patrimonio degli italiani all'estero ha raggiunto i 225 miliardi di euro. I dati sono relativi ai redditi del 2024, come emergono dall'esame delle dichiarazioni IRPEF 2025 da parte del Dipartimento delle Finanze e coinvolgono all'incirca 122.000 contribuenti. Rispetto al 2023 si segnala una crescita di circa il 7%, da segnalare che aumenta in generale il valore delle dichiarazioni IRPEF e dei contribuenti soggetti all'imposta.
2: Lo sport in chiusura con la Formula 1. Kimi Antonelli fa la storia a Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato come solo Senna e Schumi avevano saputo fare. In prima fila anche Max Verstappen e poi Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo è anticipato l'orario del Gran Premio. Semaforo verde alle 19. Per il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a 1-0, che è un assist per l'Inter di Kivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa, l'Udinese batte il Torino 2-0, oggi e domani le altre.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: No, no, no, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
5: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
6: Strade? Dove andiamo noi non ci servono strade.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Domani per TV dei ragazzi alle 17 trasmetteremo il cartone animato Il Pedaggio della serie Vicky il Vichingo e alle 17.30 il settimanale di attualità 30 minuti giovani.
0: Questa è 7080.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Quando sono in viaggio lo ascolto sul camion, adesso che sono a casa lo ascolto in radiovisione, sempre numero uno.
9: Sì, signore!
0: Questa è 7080.it.
10: The Hit Parade.
0: I vinili più richiesti su 7080.it. Numero 5.

0: una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Bella zio!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cominciamo?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Venezia, 1967.

0: soci.
1: Grazie.
2: Grazie, vecchio.
1: Oh, e Dampera per veneziano.
2: E il socio di Righetta è veneziano.
1: Davvero? Mica lo sapevo.
3: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
8: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
7: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
9: Newslinet.it.
10: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: Newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info chiocciola comnect.it.
12: Info chiocciola comnect.it.
13: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
14: Ehi Siri,
13: metti 7080.
14: Metti 7080.
13: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
15: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Com'è vero?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche quelle che Trump chiama le deludenti Italia e Spagna. Il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo dalla NATO che spinge per la difesa europea. In Italia, per la cronaca, un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello dell'Ario in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme. Il tuffo è avvenuto in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese. Il delitto di Garlasco. Su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio, io ossessionato da una ragazza. Vecchi messaggi scritti dal nickname Andreas tra il 2009 e il 2016 stanno circolando sui social e alimentano il dibattito tra One Itis e frasi controverse. Ma la difesa ridimensiona il peso dei contenuti. La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di avere contaminato con veleno per topi diversi vasetti diomogeneizzati, in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel land di Burgenland a sud di Vienna. Lo sport in chiusura, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Conquista la terza pole consecutiva come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare. Per il calcio, in Serie A Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0 che è un assist per l'Inter di Chivu. Manca solo un punto allo scudetto. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Un momento, che stai facendo, Doc?
6: Mi serve carburante.
5: Via, svelto. Entra in macchina.
6: No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
5: Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
6: Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Fate anche voi la grande raccolta Pez.
2: Pez, il gioco più buono del mondo. Lo trovi dappertutto. Pez, lo spara caramelle.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao 7080, niente, per cominciare bene possiamo mettere I Feel Love di Donna Summer, che così almeno cominciamo una bella giornata bellissima tra di voi, con voi. Ok, grazie, a presto, ciao, un bacio.
0: Questa è 7080.it. numero 5.

sarà, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia ti ascolta. Numero 4.

0: Ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono The Rolling Stones, Brown Sugar, John Lennon, Power to the People, George Harrison, My Sweet Lord, Marvin Gaye, What's Going On, Cat Stevens, Wild World. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Una palla matta, folle, imprevedibile, in esclusiva da Linea G.
0: Questa è 7080.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
9: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
12: Oh, ma c'è staranno a più a per culo questi?
13: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Gli manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago in località Desenzano del Garda. Anche a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco, un 15enne ha perso la vita nel lago di Como dove si era tuffato da un pontile. Il delitto di Garlasco: su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio. Io ossessionato da una ragazza, scriveva. Vecchi messaggi scritti dal nickname Andreas tra il 2009 e il 2016 stanno circolando sui social e alimentano il dibattito tra one-itis e frasi controverse. Ma la difesa ridimensiona il peso dei contenuti. Dall'estero: via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche quelle che Trump chiama le deludenti Italia e Spagna. Il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo dalla NATO che spinge per la difesa europea. La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di avere contaminato con veleno per topi diversi vasetti diomogeneizzati, in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel Land di Burgenland, a sud di Vienna. La Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami replica Shanghai e Suzuka staccando il miglior tempo. Un'impresa che proietta già H nella storia, pari merito con Senna e Schumacher. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà il via del Gran Premio Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Antonelli. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Conosce la curva spazio-temporale chiusa di tipo tempo?
6: Vuole dire che ha inventato una macchina del tempo e ha scelto di non dirlo al governo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
9: Una produzione K-Vox.
10: Siamo a Milano, maggio 1978. Le vetrine dei negozi di dischi brillano di copertine colorate. I 45 giri girano veloci sui piatti e tra le corsie si respira quell'aria unica, fatta di musica, sogni e classifiche che cambiano settimana dopo settimana. Tra i singoli più richiesti c'è il nuovo lavoro dei Pooh, Cercami, una canzone intensa firmata da Valerio Negrini e Robby Facchinetti, che racconta un amore profondo, sospeso tra malinconia e speranza. Dall'Inghilterra arriva invece una voce destinata a lasciare segno, Kate Bush con Wuthering Heights, scritta a soli 18 anni e ispirata al romanzo di Emily Bronte, un brano elegante e visionario che conquista le classifiche di tutta Europa. E poi loro, i re della disco, i Bee Gees con How Deep Is Your Love, una ballata senza tempo che domina le classifiche e conferma il loro momento magico tra pop, soul e colonne sonore. Tra le proposte più intense e graffianti troviamo anche Patti Smith con Because the Night, scritta insieme a Bruce Springsteen, un inno rock carico di energia e passione. E in questo maggio 1978 non può mancare la voce di Antonello Venditti con Sara, una delle sue ballate più intime e toccanti, capace di raccontare fragilità e amore con una delicatezza tutta italiana. 5 dischi, 5 storie diverse, ma un'unica colonna sonora, quella di un maggio 1978 che continua a girare a 45 giri.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
3: Faustino, scusa, mi prendi le palle, per favore? Se avessi detto mi prendi i palloni, avreste detto esagerato.
2: Questa è 7080.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
6: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La vera saggezza è meno supponente della stupidità. L'uomo saggio dubita spesso e cambia la sua opinione. Lo stupido è ostinato e non ha dubbi. Egli conosce tutte le cose, ma non la sua stessa ignoranza.

0: Instagram. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
2: Anfe di questo.

0: Hey Boomer,
1: ne rompi proprio di coglioni!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, sono Giovanni da Fidenza. Stasera vorrei una canzone forse poco ascoltata, ma bellissima. Time Movie Song di Carmen and Thompson. Un ricordo di quando c'era la radio o il mangianastri nel bauletto della Vespa. Quella Vespa che era più truccata della nostra ragazza. Quella Vespa sulla quale scrivemmo "me la dai o scendi" e poi trovammo scritto "non son scesa".
3: Che vuol dire? Vuol dire che...
2: Noi che il primo bacio ce lo demmo tra una Vespa e un ciao. Complimenti e buonanotte, ciao!

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Radio 7080.it, sono Elisabetta dalla provincia di Como. Volevo richiedere una canzone dei Police, Wrapped Around Your Finger, che è tratta dall'album Synchronicity del 1983. La richiedo perché ricordo in particolare il video con tutte le candele che creavano quell'atmosfera magica. Vi ringrazio e vi dico che siete grandissimi, mi tenete tantissima compagnia durante il giorno anche quando lavoro. Ciao!

0: viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Guido, sono un nostalgico DJ degli anni 70. Mi piacerebbe ascoltare e dedicare a tutti gli ascoltatori di questa radio un pezzo bellissimo di quegli anni. Marilyn McCoo is Billy Davis Jr., Shine On Silver Moon. Grazie, un saluto a

questa è musica. Questa? Per favore no! È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Roma, 1970.

0: Borsetti?
1: Sì. Devo far revisionare i freni. Che c'è?
0: Guardi, le avevo ritagliato l'articolo sulle antiche leggende del Casentino.
1: Ah, interessante. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po' di Casentino che perdura anche come cappotto, vede? Mi importa sega.
2: Questa è 7080.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.
12: Ma fammi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran. La nuova proposta di Teheran prevede un termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo l'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul programma nucleare. Trump ha fatto sapere che esaminerà la nuova proposta anche se è improbabile che la accetti. Intanto Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan e Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati. In Italia, per la cronaca, un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago, in località Desenzano del Garda. Anche a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco, un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile. Il delitto di Garlasco. Su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio. Io ossessionato da una ragazza, scriveva. Vecchi messaggi scritti dal nickname Andreas tra il 2009 e il 2016 stanno circolando sui social network e alimentano il dibattito tra one-itis e frasi controverse. La difesa ridimensiona il peso dei contenuti. E calcio in chiusura. Nella 35esima giornata di Serie A, il Como e il Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa, e l'Udinese invece batte il Torino 2-0. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quello che stai facendo è una follia. Non è come il Volt lì fuori, è immenso.
5: Ho avuto una settimana difficile. Ogni persona che ho incontrato quassù ha provato a uccidermi.
6: Io devo semplicemente prelevare i suoi organi.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Benvenuti all'appuntamento con i classici della musica rock. Oggi, tra gli altri, ascolteremo Rolling Stones, As Tears Go By, Squeeze, Another Nail in My Heart, Simon Garfunkel, Mrs. Robinson, Steve Miller Band, Fly Like an Eagle, gli Stretch, dallo stesso produttore dei Fleetwood Mac con Why Did You Do It, i Roxette di Dress for Success, Spencer Davis Group di Steve Winwood con I'm a Man, gli Steely Dan con Reeling the Years e Santana con Wine Chain, Don't Make No Prison, e ancora gli Scorpions, Still Loving You. Abbiamo scelto queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa è 7080.it.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: Lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggi.

0: Con i moduli CTV la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
2: Buongiorno 70 e 80. Vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Marco Masini, Baffanculo.
3: Sì, ma purtroppo è degli anni 90.
2: Baffanculo.
4: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
5: Discount.
4: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un prodotto della tecnologia italiana. Possedere ancora a distanza di anni la Olivetti Divisuma 24 significa avere tra le mani un vanto della tecnologia italiana quando il mercato delle calcolatrici elettromeccaniche da ufficio era piuttosto limitato. Già nel 1956, l'anno della messa in commercio, la Divisuma 24 rappresentava il giusto compromesso tra il concetto di velocità e innovazione tecnologica riscontrabile nelle calcolatrici d'ufficio odierne. Di sicuro l'acquisto di una o più Olivetti Divisuma 24 era per le aziende dell'epoca un investimento importante. Del peso non indifferente di circa 15 kg veniva venduta infatti a 325.000 lire.
4: Can you name this calculator? You probably have one in your own office. In fact, I'll bet all the calculators in your office are made by Olivetti.
3: Prezzo altissimo se lo si paragona alle 60.000 lire di uno stipendio medio e alle 465.000 lire necessarie in quegli anni all'acquisto di una Fiat 500. La Divisuma 24 nacque da un progetto di Natale Cappellaro con l'estetica curata da Marcello Nizzoli. Addizionava, sottraeva, moltiplicava e divideva di 250 cicli al minuto la velocità di stampa, ovvero la rotazione completa di 360 gradi dell'albero principale.
4: You may even have our newest. Like this Logos, one of the most advanced machines on the market. Or this 582 with printout and display. Of course, all Olivettis have buffered keyboards, which lets you go a mile a minute. So it's never a question whether a calculator should be an Olivetti. But which Olivetti?
3: La Divisuma 24, fornita di un motore da 70 watt, poteva effettuare una gran varietà di calcoli in tempo breve in modo automatico. La tastiera era inclinata per facilitarne l'uso, i tasti numerici principali erano 9 di forma circolare in plastica bianca, riportanti le cifre da 1 a 9. Le fasi di calcolo e i risultati erano stampati sul rotolo di carta per mezzo di un nastro inchiostrato in banda blu e rossa. Non si può certo dire che la manutenzione fosse il fiore all'occhiello della Divisuma 24. Per il corretto funzionamento dell'intricato numero di ingranaggi, infatti, occorrevano 4 tipi di olio lubrificante con viscosità diverse. La Olivetti Divisuma 24 fu prodotta fino al 1964 negli stabilimenti di Ivrea. Versione semplificata della Tetraxis, faceva parte insieme all'Elettrosumma 22, Elettrosumma 24, la Multisumma 24 di una serie di calcolatori elettrici automatici chiamata MC24. Con circa 6 milioni di unità vendute, la Divisuma 24, grazie alla buon rapporto prezzo-prestazioni, fu il modello maggiormente apprezzato della Olivetti. Fu inoltre il primo prodotto della nuova era della produzione dell'industria di Ivrea per quanto riguarda il cromatismo. In essa troviamo il colore Olivetti nella base, mentre nel coperchio un colore molto più scuro.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Milano, 1974.

0: Chi sei tu?
1: Hawk, alto commissario.
0: Bob Hawk.
1: Unità speciale di combattimento tuono. Anche noi ti conoscevamo.
0: Che parliamo a fare?
1: Ho un affare per te.
2: Questa è 7080.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
7: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
6: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
1: Allora siamo d'accordo.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran, precisando che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. La proposta iraniana prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, dove una super petroliera iraniana, secondo quanto riferisce Anadolu, sarebbe riuscita a sfuggire al blocco USA e a raggiungere l'estremo oriente. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano, poi a Roma tra giovedì e venerdì per una serie di incontri mirati al disgelo. Lo anticipa il Corriere della Sera. In agenda incontri col segretario di Stato Vaticano Parolin e con i ministri Tajani e Crosetto, ma sembra abbia chiesto di vedere anche la premier Meloni. Medio Oriente, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. E quanto emerge da un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Il processo potrebbe richiedere fino a 7 anni. In Italia, per la cronaca, una ragazza che cammina a piedi nel buio col volto coperto di sangue con in braccio una bambina di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nella notte, a ridurla così il compagno convivente che le ha colpita la testa con uno smartphone. L'uomo è ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Voltiamo pagina. 2 milioni di persone hanno assistito al concerto tenuto a Rio de Janeiro da Shakira. Il livello di affluenza allo show sfiora quindi il record di 2,1 milioni di spettatori al concerto di Lady Gaga lo scorso anno, tenutosi sempre sulla spiaggia di Copacabana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
3: The Disco Action.
1: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Ignis PM System.
1: La compriamo.
0: Dalla scienza amica Ignis.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao 7080.it, sono Luca dalla provincia di Monza e Brianza e vi ascolto sempre in DAB nella mia macchinina. Vorrei sentire, se possibile, quella canzoncina semplice intitolata No Controls degli Ole Ole del 1983, perché mi ricorda il mio primo vero bacio scambiato nella saletta dove si andava a danzare la domenica pomeriggio. Grazie, continuate così, siete fantastici.

0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Trieste, 1976.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: Ozon, Turbo, fatemi sotto.
1: Oh no.
0: Lois, sono neri anni 90. Questi non sono neri anni 80. Scampa!
2: Questa è 7080.it.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
5: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
4: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Un saluto dalla redazione. In apertura al via entro 6-12 mesi degli oltre 5.000 soldati americani dalla Germania. Ma nel mirino ci sono anche quelle che Donald Trump chiama le deludenti Italia e Spagna. Il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Da domani in Armenia vertice dell'alleanza con la premier Meloni senza gli USA. E Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran, precisando che il piano inviatogli da Teheran ritiene non sarà accettabile. La proposta iraniana prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, dove una super petroliera iraniana sarebbe riuscita a sfuggire al blocco USA e raggiungere l'estremo oriente. In Italia, per la cronaca, tragedia a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente in un incidente domestico nella serata di ieri. Immediato l'intervento del 118, che ha attivato anche l'elisoccorso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della piccola sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Una ragazza che cammina a piedi nel buio con il volto coperto di sangue con in braccio una bimba di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nella notte. A ridurla così il compagno convivente che l'ha colpita la testa con uno smartphone. L'uomo è ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Siamo alla Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia alle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e la dedica ad Alex Zanardi, morto il 1° maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa morì Ayrton Senna. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
4: Pronto, pronto. Comando supremo di Gallifrey, è il dottore che parla.
5: Pronto? Anche io sono il dottore, mi sentite bene?
6: Un altro dottore, siamo tutti pronti.
7: Oh buon Dio, abbiamo 3 dottori. Il mio peggior incubo è diventato realtà.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
9: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
10: Questo è 10 di noi e c'è sempre qualcuno di voi che diventa protagonista di questo appuntamento, scegliendo tra gli anni 70 e 80 le sue 10 canzoni preferite di musica italiana e soprattutto stilando una propria classifica personale partendo dalla posizione numero 10, dove Mirko ha messo Cristiano Malgioglio con Maledizione Io l'amo. Al numero 9 Pagliaccio, Gli alunni del sole, canzone del 76. Passiamo al 77 con Franco Simone. Al numero 8 con Respiro.
11: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: La classifica personale di Mirko di Gallarate, numero 8 Respiro Franco Simone, numero 7 Anna dai capelli rossi, questi sono i ragazzi dei capelli rossi, al numero 6 Bobby Solo con Non posso perderti e siamo nell'81, andiamo nel 75 con Massimo Ranieri Per una donna al numero 5, numero 4 Città vuota, Mina.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Esce sul mercato discografico il 12 maggio del 78 questa canzone di Mina, Città Vuota. Oggi è la numero 4 nella classifica personale di Mirko. Al numero 3, Donna con te, Mia Martini.
1: Io frequentavo allora uomini leggeri, superficiali, tristemente uguali.

0: Mirko di Gallarate. La numero 3 era questa, Mia Martini, Donna con te. Alla numero 2 una canzone molto importante perché è arrivata seconda al Festival di Sanremo nel 1978. Sto parlando di Anna Oxa con Un'emozione da poco.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Diventate anche voi protagonisti di questo spazio di 10 di noi, la possibilità di ascoltare le vostre 10 canzoni preferite qui su 7080.it. Questa è la numero 2 scelta da Mirko di Gallarate, Anna Oxa, un'emozione da poco, manca solo una canzone, è la numero 1.
1: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: questo è veramente un grandissimo successo del 1981, ma quale idea Pino Danjò! È anche la numero uno di Mirko. Sono arrivato anche oggi alla conclusione, vi aspetto per la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Per il tuo dopopasto, per la tua ospite gradita, per il tuo migliore amico, per la tua sete, per rafforzare il tuo caffè, Fernet Branca. Il Fernet che va oltre l'amaro.
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Beh, andate, è tornato vincitore, giusto?

0: Weeks Compilation.
1: 10 ore del top alla carta.
2: Pronti a scoprire chi sarà la numero 1 oggi, 3 maggio 1982, all'interno di Weeks Compilation? Non vi resta allora che rimanere incollati alle frequenze di 7080.it e ascoltare insieme a noi le 4 posizioni che ci separano dalla cima. Oggi partiamo col numero 10 nella nostra classifica dei 10 singoli più forti della settimana. Ci sono gli War con You Got the Power.

You Got The Power, Lee Ward, decimi nella Wix Compilation del 3 maggio 1982. Numero 9 per gli ABC con Poison Arrow, mentre al numero 8 abbiamo Junior con Mama Used To Say.

Mama Used to Say Junior, questa l'ottava posizione oggi 3 maggio 1982 all'interno di Weeks Compilation. Il settimo posto della classifica dei 10 verde top alla carte è occupato da Ray Parker Jr. con The Other Woman, mentre al numero 6 abbiamo Joan Jett and the Blackhearts che ascoltiamo con I Love Rock and Roll.

Roll, questa era Joan Jett and the Blackhearts, sesti nella Wix Compilation del 3 maggio 1982. La quinta posizione della classifica di 7080.it è occupata dai Roxy Music con More Than This, mentre al numero 4 abbiamo i PhD con I Won't Let You Down. Terzo posto per Elton John, che oggi ascoltiamo con Blue Eyes.

Eyes, questo era Elton John, terzo nella classifica del 3 maggio 1982 su 7080.it, numero 2 per le Bananarama con Really Say Something. È giunto dunque il momento di svelare la prima posizione della Wix Compilation del 3 maggio 1982, ma non prima di aver fatto il consueto recap. You Got The Power, abbiamo aperto Koi War al numero 10, numero 9 per gli ABC con Poison Arrow, Mama Used To Say Junior numero 8, settimo posto per Ray Parker Jr. con The Other Woman, mentre al numero 6 ci sono Joan Jett and The Blackhearts che abbiamo ascoltato con I Love Rock and Roll. More Than This dei Roxy Music occupa la posizione numero 5, mentre la quarta posizione è occupata dai PhD con I Won't Let You Down. Terzo posto oggi per Elton John che abbiamo appena ascoltato con Blue Eyes, mentre la medaglia d'argento va alle Bananarama con Really Say Something. E al numero 1 oggi, 3 maggio 1982, in questo appuntamento di Wix Compilation abbiamo i Kool & The Gang che ci fanno ballare con Get Down On It.

0: disco dei Kool & The Gang, al primo posto oggi 3 maggio 1982. Questa è la canzone in cima alla classifica odierna, ma questa anche è la canzone che chiude la puntata di oggi di Weeks Compilation. L'appuntamento con i 10 verde top alla carta di 7080.it torna domani, sempre puntuale e sempre sulle stesse frequenze.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Wings, My Love, The OJ's, Love Train, Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, Detroit Spinners, Could It Be I'm Falling in Love, Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Appendiciti,
3: lucconi,
2: ernia strozzata,
3: bandolini,
2: cirrosi epatica,
3: drumi,
2: verticoli,
3: piedoli dietro,
4: solito digiuno,
3: vi amate,
5: tutto bene.
0: Questa è 7080.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Audio-video.
0: Ti piace la nostra musica?
11: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: piace la nostra musica?
1: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel milanese, dove due fidanzati a bordo di uno scooter si sono schiantati tornando a casa dopo una serata con gli amici. I due hanno perso il controllo del mezzo a Tribiano, nel milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago in località Desenzano del Garda. Anche a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco, un 15enne ha perso la vita in un lago nel lago di Como dove si era tuffato da un pontile. Una ragazza che cammina a piedi nel buio con il volto coperto di sangue e con in braccio una bambina di 4 anni. Questa è la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nel cuore della notte. A ridurla così il compagno convivente che l'ha colpita violentemente alla testa con uno smartphone. L'uomo è ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Voltiamo pagina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì per una serie di incontri mirati al disgelo. Lo anticipa il Corriere della Sera. In agenda incontri con il segretario di Stato Vaticano Parolin e con i ministri Tajani e Crosetto, ma sembra abbia chiesto di vedere anche la premier Meloni. Il calcio in chiusura con la Serie A, Como e Napoli non si fanno male, non vanno oltre a uno 0-0 che è un assist per l'Inter di Chievo. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto, mentre il risultato di Sassuolo-Milan oggi non è decisivo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Chi sei tu?
6: Un'amica. Venite con me.
5: Ogni stella non è che una cellula nel cervello dell'universo.
6: È uno dei modi di concepire l'universo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
8: Una produzione K-Vox.

0: Hey Boomer,
1: giovane della terza età.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: Sì, questo è il marchio di garanzia del fondo Termoplan della pentola a pressione Lagostina.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.

0: www.radioticino.it.
1: La vita è un viaggio in divenire che bisogna continuamente rivedere e rivalutare. Ci sono momenti che ci appaiono come i semafori rossi. Spetta a noi capire come trasformarli in verdi. Vale sempre la pena combattere per ciò che ci appassiona.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection.
0: New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: New Wave Collection oggi con Police, Don't Stand So Close to Me, Ramones, Baby I Love You, Rochford, Cuddly Toy, Siona Dancing, More to Lose, i Roxy Music di Brian Ferry con Over You e gli Spandau Ballet con Row. E noi oggi partiamo con questa.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Eagles, Hotel California, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, KC and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman, Stevie Wonder, Sir Duke, Fleetwood Mac, Dreams. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io sono un bugiardo nato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non sono molto convinto.
1: Sai che facciamo? Comincio io.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano Rubio giovedì 7 maggio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Lo stesso giorno Rubio incontrerà anche il cardinale Parolin. Gli incontri mirano al disgelo tra la Casa Bianca e il Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pur manifestando il proprio scetticismo, sta valutando la proposta in 14 punti presentata dall'Iran, che costituisce una controproposta rispetto al piano americano articolato in 9 punti. Intanto Teheran torna a minacciare gli Stati Uniti. Preparatevi a un cimitero delle vostre portaerei e forze. I combustibili liquidi aumentati del 38%, il gas del 13% e i biglietti aerei di oltre il 18%. In soli 2 mesi l'effetto Iran ha portato in Italia maxi rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti, con un impatto sulle tasche degli italiani che, ai dati attuali, sfiora quota 1.000 euro annui a famiglia, lo afferma il Codacons. Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili soccorsi per lui, altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Tennis a Madrid, il giorno della finale tra Sinner e Zverev, in programma dalle 17. L'azzurro va a caccia del quinto Masters 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Per il numero 1 al mondo il warm-up sul campo centrale si è svolto dalle 13. Ora c'è Zverev per gli ultimi particolari. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se salvi la vita di Kennedy, rendi il mondo un posto migliore.
6: Tu non sai se quello che farai nel passato cambierà qualcosa qui.
5: C'è un albero là fuori. Vado a incidere qualcosa sul tronco.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Coppa subisci, in silenzio.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Capito?

0: Amici ascoltatori, allegria! Vi parlo dagli studi di Telemilano e precisamente dallo studio 1. Come certamente saprete, Telemilano trasmette sulle frequenze 38 e 58 e la nostra antenna trasmittente è situata in cima al grattacielo Pirelli.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
1: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Vuoi suggerirci un brano musicale degli anni 70 e 80? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, io chiamo da Agnosina, provincia da Brescia. Vi vedo in televisione il brano Sciogli le trecce i cavalli di Umberto Balsamo.
2: Sciolgo le trecce i cavalli, corrono.
1: Bei tempi.
3: Evviva!

0: 70.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080. Niente, per cominciare bene possiamo mettere I Feel Love di Donna Summer, che così almeno cominciamo una bella giornata bellissima tra di voi, con voi. Ok, grazie, grazie. A presto, ciao, un bacio.

0: su Google. Google. Scrivi solo 7080. 7080. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Valentina da Rozzano, in provincia di Milano. Vorrei sentire il Relax di Frankie Goes to Hollywood, perché mi ricorda quando ero bambina.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mi raccomando, lusingate la dama in guisa che ella si getti al fin nelle mie braccia bramose.
2: Oh, lo farò, non dubitate. Ma qual è il suo indirizzo?
1: 465 Evelyn Lane.
2: Accomodatevi pure e leggete qualche rivista attendendo che io mi cimenti. Tutto teso a lusingare, svicolo tutto a dritta.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno, sono Antonella e chiamo da Busto. Volevo sentire la canzone di Tracy Spencer, Run to Me. Grazie.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080 TV, volevo richiedere la mitica The Riddle di Nick Sarva.
2: Che cazzo lo conosce?

0: giorno Bourbon offre la gioia dello stesso squisito caffè. Caffè Bourbon.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
2: Ah sì?
1: È una meraviglia.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Donald Trump continua a non escludere la possibilità di riprendere le operazioni militari contro l'Iran. Il presidente americano esaminerà la nuova proposta in 14 punti di Teheran, ma dice: non penso sia accettabile. Secondo i Pashdaran, il leader della Casa Bianca si trova costretto a scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo. Il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri ai massimi livelli del Vaticano e del governo italiano. Lo ha anticipato questa mattina il Corriere della Sera. Notizia confermata dal Vaticano, da dove si fa sapere che giovedì 7 maggio Rubio vedrà Papa Leone XIV, oltre al cardinale Parolin. I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname, infatti, ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La difesa esclude ogni legame, non è chiara, dice, e valuta se chiamare la giovane in questione come teste. Percepiva pensione e indennità come cieco assoluto, ma guidava l'auto e chiedeva il porto d'armi. Così un uomo di 60 anni è finito al centro di un'indagine coordinata dalla procura di Velletri, culminata con un sequestro preventivo di oltre 104.000 euro. Calcio terzo 0-0 di fila in Serie A dopo quelli di Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Arriva da lunch match tra Bologna e Cagliari. Nessun gol e poche emozioni al Dall'Ara. Gli ospiti sprecano due grandi occasioni con De Jola nel primo tempo e Zepedro nel finale. Dalle 15 in campo Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Perché c'è un bambino che dorme nella stanza della macchina del tempo?
6: Non lo so, il mio architetto è tremendo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Beh, che c'è da guardare?
2: Rientri in patria. E dove sei stato?
1: A Siviglia d'Andalusia.
3: Siviglia d'Andalusia? Dov'è?
1: Sì, a Siviglia d'Andalusia. Perché?
3: E il funzionario?
2: Già.
4: E il funzionario io lo devo ai miei cari zii. Ecco, sì. Perché se il vostro amato nipote avesse avuto 300.000 lire in più, cosa possibilissima, perché legittimamente i soldi sono miei, e 18 anni io li ho passati da un pezzo, non avrei subito l'umiliazione di essere rimpatriato da Siviglia col foglio di via obbligatorio. Ma a quest'ora era Valencia.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Ecco come si presenta, capito? Non come fa lei in maniera da oratorio, mi scusi.
1: Ma cosa fa, offende?
0: Ma no, è un complimento che allora, stavo facendo, ha capito? La presentazione è molto importante perché l'artista è sensibile, rimane influenzato dalla presentazione, infatti lo vede come eccitato, ha tutto il pelo dritto. Vada avanti.
1: Sì.
0: Ma no, vada avanti con la presentazione.
1: Ah, scusi, questa sera il signor Armando e sua cane sfidanti ci presenteranno un numero che conosco a menadito. Che cosa fa?
0: Ma questa sera farà l'imitazione della più acclamata star della televisione.
1: Ho capito, Cecchetto.
0: Ho detto acclamata, Greggio.
1: Ah, vabbè, la Carrà.
0: Ma quale Carrà? È un personaggio emergente, la nuova soubrette italiana.
1: Ancora?
0: Ma come ancora? Quando mai abbiamo avuto una soubrette in Italia?
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
2: Non credo di essere pronto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze. Boom, boom, acca-lacca-lacca-boom. Boom, boom, acca-lacca-lacca-boom. Boom, boom, acca-lacca-lacca-boom.

0: Allora, vedete, questa storia qua degli apparecchi che si spengono, io non so che c***o fare.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao mitici di 7080.it, sono a chiedervi un brano dei Reflex che si intitola Hurt, che se non ricordo male fu pubblicato dopo The Politics of Dancing, ma sempre negli anni 80. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
7: Non sono molto convinto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: L'amore è una promessa, l'amore è un ricordo. Una volta donato, non può essere dimenticato, non può mai scomparire.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer!
1: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, eppure la faccia della capa. Persone, zero.
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi salvare delle vite. Devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
6: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Luisa Ginetti. Prove di disgelo tra Stati Uniti, Vaticano e Italia dopo le parole di Trump contro il Papa e la delusione espressa dal presidente americano per l'atteggiamento di Meloni rispetto alla guerra con l'Iran. Papa Leone XIV dovrebbe ricevere infatti in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì 7 maggio per poi incontrare anche la premier e il ministro degli esteri Tajani. E a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che lo promuove. In generale, il tasso di disapprovazione del presidente è al livello più alto dei suoi 2 mandati. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera, una mossa prevista che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti. I 7 principali produttori aggiungeranno 188.000 barili al giorno alla loro quota di produzione totale per giugno. Non è escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne si era imbaghito, per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. La vicenda dell'innamoramento di Sempio spunta in uno scambio di opinioni su un forum di seduzione. Tennis, tutto pronto a Madrid per la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il numero 1 al mondo va a caccia del 5° Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno. L'ultimo ostacolo è il tedesco, già campione alla Caja Magica nel 2018 e 2021. Si gioca alle 17. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Che cosa faresti se sapessi di avere meno di 8 minuti da vivere?
4: Darei valore a ogni singolo secondo.
3: Voglio tornare dentro, voglio salvarla.
5: Non può, non funziona così.
4: Cristina è morta.
3: Questo non è detto.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.

0: Come il fiore nell'acqua mantiene la sua freschezza,
1: così Pizzaiola, nella sua nuova confezione, ha il segreto della freschezza.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari.

0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Ciao, sono Dario, vi ascolto da Castana, in provincia di Pavia. Siamo in casa. Fatemi ascoltare Love to Love di Tina Charles, giusto per ricordarci i tempi passati in discoteca da ragazzo. Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao!
0: Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Eccolo qua!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma come, il tuo device non ha il riconoscimento facciale?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Aosta, 1969.

0: Questa è la roba pazza che strumpallazza.
1: Questa è 7080.it.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, eppure la faccia della capa. Persone zero.
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi salvare delle vite. Devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
7: No, non mi può dare una mano lei?

0: www.radioticino.it.
1: Sai che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte.
2: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino, ha fatto scoppiare.
1: Sì?
2: Sì, infatti, e sua moglie aveva un seno così, aveva.
1: La nonna di Beethoven.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 70-80 News.
5: Un saluto dalla redazione da Luisa Ginetti. Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di Esteri e Difesa Tajani e Crosetto e forse anche la Premier Meloni. La missione italiana di Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il segretario di Stato statunitense è atteso giovedì e venerdì a Roma. Sarà ricevuto anche dal Papa. A causa della chiusura dello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio, con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. A fare i calcoli è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale gli Stati Uniti hanno superato l'Arabia Saudita, ma le scorte e la produzione sono sotto pressione. Sono 8.000 i corpi dei palestinesi che potrebbero essere ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che ha raccolto decine di testimonianze di Gazawi che continuano a cercare i loro cari con strumenti di fortuna. Dopo 3 anni di guerra nella striscia, meno dell'1% dei detriti è stato rimosso. 2 militari statunitensi risultano dispersi nel sud-ovest del Marocco dopo aver partecipato alle esercitazioni militari multinazionali annuali nel paese nordafricano. Lo ha comunicato il comando delle forze armate degli Stati Uniti in Africa, avviata un'operazione di ricerca e soccorso. Calcio, 35esima giornata di Serie A, frenata Champions per il Milan che inciampa 2-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e resta provvisoriamente a più 5 sul quinto posto, aspettando Roma-Fiorentina. Reti inviolate nel lunch match tra Bologna e Cagliari. Dalle 18 in campo Juventus-Verona. Stasera primo match point scudetto per l'Inter che ospita il Parma. È tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
7: E se fosse possibile viaggiare verso mondi paralleli, lo stesso anno, la stessa terra, ma in altre dimensioni? Un mondo dove la Russia domina l'America? O dove il tuo sogno di essere una superstar si è realizzato? O dove San Francisco è una prigione di massima sicurezza?
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: E c'è un imprenditore a far capo alla band di oggi, ospite nel nostro appuntamento con Il Numero Perfetto. Lui è Jacques Fred Petrus e insieme a lui un pianista e compositore italiano, Mauro Malavasi, e loro sono i Change, un gruppo post disco italo-americano formatosi a Bologna nel 1979. La doppia identità italiana e americana della band era il risultato di un sistema di produzione in cui la musica, eccetto le voci, veniva scritta e registrata da collaboratori italiani. Queste basi musicali venivano poi inviate negli Stati Uniti, dove le voci venivano aggiunte da artisti americani. L'album di debutto della band The Glow of Love fu il primo singolo con 1 milione di copie vendute. E da quest'album è Lover's Holiday. Questi sono i

0: Change con A Lover's Holiday e i successivi singoli presentano la voce solista di Luther Vandross, che non era ancora arrivato alla ribalta. Le tre canzoni combinate stabilirono un record assoluto, trascorrendo 9 settimane al numero 1 nella classifica di Billboard. Il successo di brani come Searching e The Glow of Love espose la voce di Luther Vandross al grande pubblico e lo portò subito ad una brillante carriera da solista. I Change e la voce di Luther Vandross, questa è The Glow of Love.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano

nel 1981. Fu creato dallo stesso gruppo di autori e produttori che aveva lavorato all'album di debutto. A causa di divergenze contrattuali, Luther Vandross non poté cantare come voce solista in nessuna delle tracce dell'album e si esibì solo come coro in alcuni brani. Dopo Miracles, Luther Vandross continuò a fornire cori per il gruppo fino al 1981, quando lasciò i Change per intraprendere la sua carriera da solista. Petrus e Malavasi ingaggiarono James Crabb Robinson per sostituire Luther Vandross. E da questo album, Miracles, ascoltiamo Paradise, sono i Change.

0: Change a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Altre tre canzoni per un altro gruppo o per un altro artista domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ciao bella gioia!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
1: Li leggi su 7080.it.
4: Sa che non è stupida quella roba qui che...

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classico.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ehi ragazzi, vi ricordate quando ci facevano pagare il bollo dell'autoradio sull'auto? E comunque volevo dedicare questa canzona.
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Questa canzona a coloro,
3: quanto sei polemico,
1: che ci hanno fatto pagare anche il bollo dell'auto.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, scusatemi ancora, sempre Corrado da Milano. Non so se ho sbagliato WhatsApp o roba del genere. Comunque, velocemente, nel 78, ripeto il messaggio prima, nel 78, il 28 di dicembre, facevamo le gare in salita con le auto elaborate. E ai tempi ci si giocava l'auto.
2: La Madonna!
1: Che arrivava prima vinceva. Io con un 112 Abarth elaborato, ovviamente, e con la musica stupenda di Jan Anderson, l'unica cosa che c'era in auto era roba, le gomme larghe. Le P sotto.
3: Cosa intendi dire?
1: E la radio con Jan Anderson. E ho vinto quest'auto. Giusto per festeggiare, qualsiasi Jan Anderson va bene. Siete mitici, mitici, e vi ringrazio tantissimo. Appena posso vi ascolto 12-14 ore al giorno, in qualsiasi posto sia. Siete stupendi, grazie. E il segnale a Milano, grazie a voi, è ritornato perfetto. Un abbraccio e bravi. Ciao, grazie.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Daniele, chiamo da Roma, vi ascolto tutti i giorni sul DAB e volevo dedicare questa canzone dei Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, non so se lo dico giusto, correttamente, a mia figlia Alice, perché è legata a questo ricordo, perché la facevo ascoltare sempre quando era piccola al locale che avevo io. Ciao, grazie, siete fortissimi.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che guardavamo Tom e Jerry mangiando pane, acqua e zucchero.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buen día, quien habla es Milton desde Paraguay, Sudamérica. Yo sono uruguayano y vivo en Paraguay. Quería escuchar de Rupert Holmes Piña Colada. E il testo migliore per una canzone sarebbe bello raccontare questa storia agli ascoltatori. Una muy linda letra, una muy linda letra para contarle al público de esta bella historia. Muchas gracias, un abrazo muy grande desde Paraguay, Sudamérica.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, il mio nome è Giovanna e vengo da Dovere, in provincia di Cremona.
2: Dovere? Chi lo sa Dovere? Forse sarà...
3: No, forse non mi sono spiegato. Dovere è un paesino nell'Odigiano, no?
1: Vi ascolto sempre, vi volevo chiedere se potevate mettere la canzone Prise in Corinensi nel Ciusol di Adriano Celentano. Un abbraccio e buon lavoro, ciao ciao! All right!
4: Prison cold in ancient night, you're the cold.

0: Oggi c'è Sole Piatti in offerta speciale. Ti dà piatti splendenti e ti fa risparmiare. Perché Sole Piatti pacco doppio costa solo 550 lire.
1: Questa è 7080.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, neppure la faccia della cappa. Persone zero.
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi salvare delle vite. Devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
9: Questa sì che è vita.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
2: Che è successo qui?
3: Non è ancora successo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Ci sono tre canzoni oggi di Sergio Caputo e andiamo a raccontarvi un po' di quella che è la sua discografia. Nasce a Roma il 31 agosto del 54, ha all'attivo tre partecipazioni al Festival di Sanremo, 87, 89 e 98. La fama arriva agli inizi degli anni 80, esattamente nell'83, con l'album Un Sabato Italiano.
0: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Chi

tracce contenute in questo suo primo album che lo portano al grande successo. Questa che abbiamo ascoltato, Bimba se sapessi, è la stessa che dà il titolo al 33 Un sabato italiano, entrambe pubblicate anche nella versione a singolo 45 giri. 1984, altro successo. Mio diletto.

0: Abbiamo ascoltato questa canzone italiana in Mambo, è il titolo anche di questo suo secondo album, uscito sul mercato discografico il 31 agosto dell'84, e pezzo che scala anche tutte le classifiche nazionali. Ora voglio chiudere con questa canzone del 1987.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: 1987, ecco la sua prima delle tre partecipazioni al Festival di Sanremo, vinto in questa occasione da Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Enrico Ruggeri con Si può dare di più. Lui con questa canzone, il Garibaldi innamorato, arriva al 21° posto, ottiene 239.840 voti, i vincitori oltre 5 milioni. Sono arrivato alla fine anche oggi del Numero Perfetto, un artista in tre brani dedicato tutto a Sergio Caputo. Io vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto. Il Numero Perfetto. Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatto, mi amo sbatto. Ah, cazzo, sì. Cazzo, sì.

0: Sei accettabile!
1: Medico!
2: Ah, volete vedermi nudo?
3: Non ci sono scene di nudo nel film.
2: Quale film?
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
9: Siamo la famiglia Federice C.
10: Ma chi è questo bel tesorino?
9: E vorremmo, per favore, che ci metteste Bohemian Rhapsody dei Queen. Questa canzone ve la sto chiedendo perché piace molto a me, a mio fratello e a tutta la mia famiglia. Ciao, veniamo da Esine comunque.
8: Dai, bella zio, cominciamo?
4: Questa è 7080.it.
11: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
12: Benvenuti a Neverland. Il sole è alto, il mare brilla come uno specchio azzurro e le palme si muovono piano, quasi stessero già ballando. Io sono Marco e oggi facciamo una passeggiata ma piena di ritmo. Sulla sabbia calda, tra le conchiglie e vinili appesi alle capanne di legno, seduto su un tronco levigato dalle onde, incontro il re delle good vibes, Bob Marley. Sorriso luminoso, chitarra in mano e vibrazioni che riempiono l'aria. Inizia a intonare qualche nota ed ecco che parti jamming.
11: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Proseguo lungo la riva, tra impronte leggere e gabbiani che planano bassi sull'acqua, e vicino a una piccola pedana illuminata dal sole trovo un'eleganza discreta, impegnata ad accordare la sua chitarra. Lui è Chris Rea. Il vento caldo porta il suono delle corde in lontano, come un battito che attraversa tutta l'isola. Riuscite a sentirla? Alzate il volume e cantate anche voi sulle note di I Can Hear Your Heartbeat.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio si fa più dorato, le ombre si allungano sulle dune e tra le palme si accendono piccole lanterne di vetro colorato. Con passo tranquillo e sorriso complice arriva Pino Daniele, mentre una chitarra dal sapore mediterraneo riempie l'aria salmastra. Ascoltiamo e godiamoci insieme tutta nata storia.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole scende sull'orizzonte, ma qui a Neverland la musica resta accesa. Io sono Marco e qui a Neverland su 7080.it le canzoni non finiscono mai, ma fanno solo il giro dell'isola e tornano a brillare sotto un altro tramonto.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Ascolta.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Alla mamma Girmi Gastronomo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
7: No!

0: La nostra musica.
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.
2: Impossibile.
3: Ripeto, non più visibile. È scomparsa di colpo.
2: Il generatore. Ordini di staccare il generatore.
4: Si muova!
2: Ma non c'è più contatto radio, signore. Provi lo stesso.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Questa è 7080.it.
5: 7080.it e K-Box presentano
6: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
7: 1974, 7 luglio, la Germania Ovest vince il secondo mondiale battendo in finale l'Olanda per 2-1.

0: Metti 70-80.
1: settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: Con le sue 100 lire il Jukebox è sempre pronto a suonare per noi tre canzoni, tutte della classifica italiana. 3 maggio 1979, 100 lire, eccole. Numero 8 con Claudio Baglioni e Tu come stai? Oggi

0: con Jukebox, e adesso arriva anche una canzone molto interessante, perché vedo che è da molto tempo tra le prime posizioni della classifica italiana, si muove tra la numero 1, la numero 8, la numero 7, oggi è al numero 5, Adriano Pappalardo.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare

0: cominciamo, questa è la canzone di Adriano Pappalardo. Andiamo a chiudere questi 10 minuti con Renato Zero.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: Questo pezzo è al numero uno della classifica italiana, Triangolo di Renato Zero, e viene dall'album Zerolandia. Per oggi è tutto, io come sempre vi aspetto domani, sempre tre canzoni di questa classifica.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: in alta qualità. Questa è 7080.it.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: cena ai tavoli?
1: Non ho fame.
0: Ma anche se spizzichi qua e là dovrei pur mettere qualcosa nello stomaco. Non puoi saltare la cena.
1: Ho messo una camicia pulita.
0: Allora?
1: E allora non mi voglio sbrodolare tutto qui.
0: Ah, se è per questo non avere paura. Il sugo di tua madre non sporca. Non sa di niente e non sporca. Andiamo.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao 7080, mi chiamo Paolo e chiamo dalla provincia di Monza e Brianza.

0: Ascoltarvi è sicuramente un piacere, tanti ricordi di gioventù grandissimi. Vi ho condiviso un brano dei Clan Oxymox che in tanti anni che vi ascolto non ho ancora ascoltato sul vostro canale. È un brano del 1989, si intitola Imagination, fa parte dell'album questo Shadow e mi piacerebbe appunto ascoltarlo sul vostro canale. Continuate così, siete grandi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Quanto sei polemico?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carta.
4: Pronti a scoprire chi sarà la numero 1 oggi, 3 maggio 1982, all'interno di Weeks Compilation? Non vi resta allora che rimanere incollati alle frequenze di 7080.it e ascoltare insieme a noi le 4 posizioni che ci separano dalla cima. Oggi partiamo col numero 10 nella nostra classifica dei 10 singoli più forti della settimana. Ci sono gli War con You Got the Power.

You Got the Power, Lee Ward, decimi nella Wix Compilation del 3 maggio 1982. Numero 9 per gli ABC con Poison Arrow, mentre al numero 8 abbiamo Junior con Mama Used to Say.

Mama Used to Say Junior, questa l'ottava posizione oggi, 3 maggio 1982, all'interno di Weeks Compilation. Il settimo posto della classifica dei 10 verde top alla carte è occupato da Ray Parker Jr. con The Other Woman, mentre al numero 6 abbiamo Joan Jett and the Blackhearts, che ascoltiamo con I Love Rock and Roll.

Roll, questa era Joan Jett and the Blackhearts, sesti nella Weeks Compilation del 3 maggio 1982. La quinta posizione della classifica di 7080.it è occupata dai Roxy Music con More Than This, mentre al numero 4 abbiamo i PhD con I Won't Let You Down. Terzo posto per Elton John, che oggi ascoltiamo con Blue Eyes.

Eyes, questo era Elton John, terzo nella classifica del 3 maggio 1982 su 7080.it, numero 2 per le Bananarama con Really Say Something. È giunto dunque il momento di svelare la prima posizione della Wix Compilation del 3 maggio 1982, ma non prima di aver fatto il consueto recap. You Got The Power, abbiamo aperto Koi War al numero 10, numero 9 per gli ABC con Poison Arrow, Mama Used To Say Junior numero 8, settimo posto per Ray Parker Jr. con The Other Woman, mentre al numero 6 ci sono Joan Jett and The Blackhearts che abbiamo ascoltato con I Love Rock and Roll. More Than This dei Roxy Music occupa la posizione numero 5, mentre la quarta posizione è occupata dai PhD con I Won't Let You Down. Terzo posto oggi per Elton John che abbiamo appena ascoltato con Blue Eyes, mentre la medaglia d'argento va alle Bananarama con Really Say Something. E al numero 1 oggi, 3 maggio 1982, in questo appuntamento di Wix Compilation abbiamo i Kool & The Gang che ci fanno ballare con Get Down On It.

0: funky disco dei Kool & The Gang, al primo posto oggi 3 maggio 1982. Questa è la canzone in cima alla classifica odierna, ma questa anche è la canzone che chiude la puntata di oggi di Weeks Compilation. L'appuntamento con i 10 verde top alla carta di 7080.it torna domani, sempre puntuale e sempre sulle stesse frequenze.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: schiuma, ma non è un sapone. Che cos'è?
1: La borra.
0: La?
1: La borra.
0: La borra. Cos'è?
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri.
11: Metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
13: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
14: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Professor Bergman, Michael, caro Paul, Luke e Anna sulla vostra nuova Arcadia, non vi dimenticheremo mai. E Alpha, ovunque il tuo viaggio ti potrà condurre, i nostri cuori saranno con te e la speranza di ricongiungerci non svanirà mai. E infine, a voi, abitanti della Terra, noi diciamo addio. Vi chiediamo soltanto una cosa. Non dimenticateci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Spasmoniac. Spasmoniac.
1: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
2: E intanto, direte voi, il capitano che cosa fa? Quel vecchio lupo di mare si sta facendo un espresso. E è facile indovinare, con la caffettiera Mocha Express.
3: Quella che usiamo anche noi.
1: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.it

0: ctv.info. ctv.info.
1: Ciao ragazzi, sono sempre nella provincia di Milano. Non ho ancora sentito la mia canzone dell'altra volta, comunque rimango fiduciosa che prima o poi sentirò.
2: Andiamo, non è vero?
1: Nel frattempo mi piacerebbe sentire la canzone degli Imagination, Point of No Return. Io ero innamoratissima di questo gruppo musicale e avevo anche tutti i dischi, giustamente essendo una ragazza del 64. Un abbraccio a

0: Radio.it.
1: Hey boomer,
2: perché uomo menti così a te stesso?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Devo proprio?

0: Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelke one.
0: E se vi dico Tom Snow e Charlie Richards, voi immaginate che vi ho dato i nomi di un autore e di un cantante che hanno scritto e interpretato una delle più belle canzoni nel mondo, giusto? E invece no, in realtà nemmeno io. Ciao a tutti, io sono Marco Domenico, questo è Do Gusti Smell Che One. Ma questa coppia, nel lontano 1979, pubblicava la prima versione di You Might Need Somebody. Sarà poi però nel 1981 Randy Crawford, con la sua magica voce, a regalarci questo successo nelle classifiche internazionali. Quindi su 7080.it andiamo ad ascoltarci Randy Crawford con You Might Need Somebody.

Era Randy Crawford, You Might Need Somebody. Un anno prima, però nel 1980, una giovanissima Anna Oxa pubblica un cosiddetto Q-Disc, che erano quei piccoli dischi con soli 4 brani, dei quali fra questi c'era anche una reinterpretazione in italiano di brani scritti e interpretati da altri. Uno è Controllo Totale dei Motels e l'altro Metropolitana, la sua versione appunto di You Might Need Somebody. Anna Oxa su 7080.it con Metropolitana.

0: metropolitana per Anna Oxa, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gustis Milk & One. Ciao a tutti da parte di Marco De Domenico, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gustis Milk & One.
1: Su Google, scrivi solo 7080. 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Con mio sono tranquilla, perché è buono da solo, sciolto nella minestra, sugli spaghetti o sulle verdure, e i bambini lo mangiano con gusto.
1: Locatelli fa le cose per bene.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77
10: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
11: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
12: On the blind side, down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need, if

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto. E non disturbi mentre faccio il mio lavoro.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa le ho detto prima? Di stare
2: zitto.
1: E di mettersi
2: lì.
1: Lì. Ha capito?
3: Non è successo niente di strano a lei e agli altri due prima dell'incidente.
4: Non capisco.
3: Non siete stati colpiti da radiazioni o cose del genere?
4: Non lo so, l'auto era piena di scintille prima che arrivassimo al blocco. Non so per quale ragione.
5: Lo tenga così, prego.
4: Come mai lo chiede?
3: C'è un uomo che sta morendo e non riesco a capire di cosa.
4: Il suo amico forse può dirvelo.
6: Non risponde a nessuna domanda.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presenza.
8: È chiaro, stufato.
9: Auf Wiedersehen!
10: Innamorata?
11: Innamorato io?
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Perché sono dei triliardi se possiamo fare dei biliardi?
2: Un triliardo è più di un biliardo, papà Pirla.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: letto, dov'è?
1: Lei.
0: Dov'è?
1: Lei, prego, dirla.
0: Mi piace poco fisicamente, Silvione. Silvione, perché non diventiamo gay e ce ne andiamo in Puglia? In Puglia, Lecce, Taranto, Foggia! Mai che viene che si va in tre, così c'è rete 4, menaggio a trovare Italia 1. Silvione, lo vorrei baciare! Proprio nella bocca, dov'è? Silvione!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ciao, chiamo da Catania, sono Paolo. Volevo sentire Square Room di Art Colleghi. Mi ricordo i miei tempi. Io sono del 66, capito?
12: Noi eseguiamo ordini, figliolo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Non abbiate paura di avere paura. Sì, spesso ho paura e non ho paura di avere paura. E non è affatto spaventoso.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it è la pagina che ti porta indietro nel tempo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, primi sul web. 7080.it presenta Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it. Hey boomer,
1: ma come facevi a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.

7080.it presenta Baritalia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bari, 1964.

0: questa nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
1: Del papà mai.
2: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ti piace la nostra musica?
1: Sì.
0: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
2: Gosh.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Povero John Koenig, come sottovaluti il tuo peso nel grande piano degli eventi. E come piccolo il tuo corpo per essere tu così grande.
3: Vorrei poter almeno conoscere il mio peso nel piano degli eventi.
2: I nostri due pianeti si sono incontrati all'interno del tempo per poter consentire i grandi mutamenti.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: I vostri guerrieri di Michele pensano di poter vincere, La vedremo.
2: Mazinga! Fuori!
0: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

diritti associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti.

0: pubblicità su 7080.it. Concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto in TV sul canale 93 e volevo rispondere a quel signore, quel ragazzo che cercava disperatamente quella canzone. Ma io mi chiedo, ma come si può non ricordarsi di Ricky Maltese con Warrior?
2: Cose da pazzi e anarchia.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Scegliamo le nostre gioie e i nostri dolori molto prima di viverli.

0: Radio70.it. Hey Boomer!
1: Rara urara jaru!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Rara ura!
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Buongiorno, signor Feldman.
1: Buongiorno, Chris. Non ho potuto fare a meno di sentire che fate una gita.
0: Non è niente di che, signor Feldman. Visto.
1: Ti ho sentito.
2: Montate.
3: Dovrei essere seduto su un seggiolino rivolto al contrario. Chi è sotto gli 8 anni dovrebbe sedere su un seggiolino rialzato. Lei ha figli?
0: Niente inutili convenevoli con i ragazzi.
2: No, no, tranquillo, è bello avere qualcuno che chiede per una volta. Sì, ho 4 figli, tutti morti.
4: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Ancora una volta su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1978. I 5 hit makers sono Bee Gees, Night Fever, Barry Manilow, Can't Smile Without You, Yvonne Elliman, If I Can't Have You, Wings, With a Little Luck, John Travolta e Olivia Newton-John, You Are the One That I Want. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: ci sei tu.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.